0: Wele mo sani dai me ke fidi. You love be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell you.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM 91.